0: Da Brossard, al traguardo di Park Jin Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Cambiamo argomento. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Tra le notizie del giorno. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde: niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Tra le notizie del giorno. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo.

0: semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Cambiamo argomento. Sanità, a Prima Valle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Prima Valle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Tra le notizie del giorno: Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde: niente affatto. Sul fronte internazionale, Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedichi.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati, sono Giulio Berghella ed è arrivato il momento di aprire ancora una volta le porte di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo preparato una puntata che mi piace in modo particolare perché i nostri tre ospiti, pur arrivando da universi musicali molto differenti, sembrano porci tre domande. La prima riguarda noi stessi. Cosa rimane della persona che eravamo quando il tempo passa e la vita inevitabilmente ci cambia? La seconda riguarda il mondo che abitiamo. Siamo ancora capaci di rallentare, ricordarci che siamo parte della natura e non semplicemente suoi utilizzatori. E la terza riguarda addirittura il nostro modo di ascoltare la musica. Abbiamo ancora la pazienza di fermarci davanti a un'opera senza bisogno di conoscere il volto, la vita e l'immagine di chi l'ha creata. Tre domande, tre artisti, tre canzoni. Saranno con noi Salvo Anello con Vita e Passione, Izzine con Pianeta B e infine entreremo nell'universo volutamente misterioso di Apalis con Dai Ciliegi. Come sempre non ci limiteremo a presentare i brani, cercheremo di entrare nelle storie, nelle idee, nelle scelte artistiche che li hanno fatti nascere, perché a Suoni all'Alba una nuova uscita è sempre il punto di partenza, mai quello di arrivo. Suoni all'Alba, perché il futuro suona oggi.

0: essere ottimistico, beh, perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me. Io direi.
1: Ed è arrivato il momento del nostro primo ospite. Lui è Salvo Anello. Il titolo della sua nuova canzone è composto da due parole enormi: vita e passione. Ma questa non è una celebrazione retorica della vita, è piuttosto uno sguardo allo specchio, quello che prima o poi capita a tutti noi, quando ci fermiamo e proviamo a confrontare la persona che siamo diventati con quella che ricordiamo di essere stati. Ci sono le occasioni perdute, le approvazioni che abbiamo cercato, le disillusioni, la paura qualche volta di non riconoscerci più. E poi c'è qualcosa che resiste. Una parte istintiva, ribelle, ancora capace di desiderare e soprattutto di meravigliarsi. Ed è proprio lì che Salvo Anello trova la sua vita e passione, non nel desiderio di tornare giovani, ma nella possibilità di diventare adulti senza perdere completamente quella scintilla che un tempo ci faceva pensare che tutto fosse ancora possibile. Musicalmente ritroviamo la tradizione della canzone d'autore italiana, attraversata però da sensibilità folk e sfumature jazz, ed è proprio il primo passo verso un nuovo album. Allora, direi che abbiamo parecchie cose da raccontare, quindi do il benvenuto a Suoni all'Alba a Salvo Anello. Ciao Salvo e benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Grazie a te. Partirei proprio dalla frase che accompagna la presentazione del brano: vita e passione, ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito. Ecco Salvo, che cos'è per te questo carnevale?
2: Allora, il carnevale possono essere molte cose diverse, ovviamente nel testo il tema centrale a cui si riferisce, come ben detto tu già all'inizio, è quella fase di vita nel quale ovviamente si è meno adulti e si ha la possibilità di esplorare molti più universi, comunque si ha soprattutto la possibilità anche di contravvenire a determinate regole che spesso non fanno altro che andare a minacciare in qualche modo la libertà, soprattutto in questo caso di un artista o comunque di un creativo più in generale. Ma come ben detto tu sempre all'inizio, credo che questa condizione possa raccontare un po' l'esperienza di tutti, al di là dell'aspetto artistico in sé, in quanto tutti noi ci ritroviamo prima o poi a fare i conti con il passato, e quindi emergono vita e passione in questo senso. Ora casomai li approfondiamo meglio.
1: Certo, ecco, la canzone mette davanti allo specchio ciò che siamo stati e ciò che siamo poi alla fine diventati. Ecco Salvo, guardandoti oggi, riesci ancora a riconoscere il Salvo che magari aveva 20 anni?
2: Lo tengo dentro. Riconoscerlo è difficile perché sono cambiate molte cose, sia a livello ambientale che personale, però sicuramente la canzone invita proprio a questo. Cerco il più possibile di tenerlo dentro, di tenere dentro quella scintilla di meraviglia, di sana ribellione, e provare a non cedere agli elogi, appunto, come dice la canzone stessa, di chi ti apprezza solamente quando sei all'impasse, quando sei un punto fermo, in senso negativo in questo caso, che non si muove mai. Quindi sì, cerco il più possibile di tenere dentro l'immagine di ciò che ero, al di là di tutto quello che sono oggi.
1: Ecco, tu parli di disillusioni, di occasioni perdute e anche delle approvazioni poi conquistate. Crescendo noi impariamo davvero a essere noi stessi, oppure forse diventiamo solo molto bravi a essere ciò che gli altri si aspettano da noi?
2: Nella mia esperienza appoggio la tua seconda opzione. Uh-huh. Credo che in realtà io sia diventato molto bravo, e forse appunto posso estendere il concetto a tutti, a fare in modo che gli altri potessero ritenersi soddisfatti di quello che ero diventato. Quindi sì, ecco, rinasce il discorso di mantenere quella parte sempre viva, almeno interiormente, perché altrimenti rischiamo di farci sommergere dalla maschera, di pietrificare la maschera e diventare la maschera stessa. In quel caso perderemmo la nostra identità.
1: Ecco, credo però che una cosa la vuoi salvare, no? Ed è la capacità di meravigliarsi. È questa secondo te una delle prime vittime dell'età adulta? Quando si è grandi ci si meraviglia di meno?
2: Molto meno mm-hmm. meno, perché siamo assuefatti, perché siamo tormentati dal rumore della vita frenetica, della responsabilità della vita adulta. Ovviamente questo non è un inno all'irresponsabilità o alla sindrome di Peter Pan, ma è più che altro un consiglio del mantenere appunto dentro, ripeto, quella parte che è capace di meravigliarsi lo stesso.
1: Ecco, il brano parla di maturità, però non vuole assolutamente celebrare quella che è la nostalgia per la giovinezza. Era importante per te evitare quella frase classica, no? Si stava meglio quando eravamo giovani.
2: Sì, assolutamente, perché tra l'altro la trovo anche in certi casi stucchevole. Cioè, è normale che stavamo meglio quando eravamo più giovani, ma appunto, essendo normale, va accettato come tale. Quello che invece, ritorno sul punto, è inaccettabile, ma purtroppo vedo farlo a molti, mm-hmm. è sopprimere, addirittura mettersi in conflitto con quello che si era prima. Cioè il dire prima ero uno stupido, prima mi meravigliavo, prima mi emozionavo per cose molto più stupide perché ero piccolo, ora sono un uomo adulto e quindi affronto la vita con molto più coraggio. Secondo me è l'esatto opposto. Mm-hmm. Secondo me il coraggio sta nella paura, il coraggio sta nell'emozione anche data da una piccola cosa, da ora non voglio fare retorica, però da un amore, da un tramonto, da un odore. Quelle piccole emozioni dobbiamo imparare a mantenerle e anzi a metterle loro in conflitto con ciò che siamo nella vita adulta. Quindi non è un rimpianto, non è un rimpianto, non è un inneggiare a ciò che eravamo, ma è al mantenere il meglio di quello che eravamo.
1: Ecco, vengo alla parte musicale. Tu torni a quella che è la grande tradizione cantautorale italiana. Ci sono, come abbiamo detto all'inizio, elementi folk, jazz e soprattutto c'è un arrangiamento che non sovrasta mai le parole. Mi pare di capire che per te è importante il testo, la penna, e sono loro poi a guidare la musica?
2: Sì, nel mio caso sì, tra l'altro il mio grande maestro è stato Fabrizio De André insieme a Francesco De Gregori, diciamo, sono loro due i miei principali maestri spirituali, quindi sì, assolutamente il testo per me è centrale, però data anche la mia preparazione musicale, anche in composizione, ai miei studi, è chiaro che do anche valore alla musica, però la metto al servizio del testo, come tu hai ben detto.
1: Ricordo infatti, Salvo ha studiato pianoforte, poi chitarra e composizione, quindi tutti questi studi poi inevitabilmente finiscono anche nella tua musica cantautorale. Nel tuo percorso però troviamo anche progressive, rock, canzone d'autore, cinema, teatro e anche produzione indipendente. C'è un elemento che tiene insieme questi mondi che poi apparentemente sono così differenti, ma forse sotto sotto un filo conduttore ce l'hanno.
2: Beh, l'elemento centrale è la voglia di banalmente di comunicare, la voglia di voler dire qualcosa di importante, quindi anche per il teatro, per il cinema che hai citato, non mi limito mai a fare qualcosa perché possa essere un prodotto funzionale, ma sempre creando, costruendo un'impalcatura intorno al messaggio, al concetto o al testo nel caso della musica. Quindi il motivo, la spinta iniziale è sempre la stessa, cioè la voglia di dire qualcosa e risuonare, si spera, con qualcuno in grado di recepirla.
1: Ecco, tu hai spesso concepito il disco come un'opera narrativa, no? Un'opera narrativa fatta di personaggi, di simboli, ma anche di percorsi interiori. Ci troviamo in un'epoca velocissima, no? L'epoca del singolo, l'epoca della playlist, però tu continui a credere fortemente in quello che rappresentava forse qualche tempo fa l'album, perché l'album ha un significato.
2: Assolutamente, io sono un divoratore di album, non ho mai ascoltato musica se non nella sua interezza, quindi nel contenuto in un album, e chiaramente anche per via del progressive soprattutto, ho ascoltato tantissimi e continuo ad ascoltare concept album, quindi per me la narrazione è strettamente legata alla produzione di un disco, tant'è vero che anche Vita e Passione, dico, è un elemento di un viaggio più lungo che altre categorie, che ancora dovrà uscire, però appunto è inserita in una narrativa più complessa, non è chiaramente solo questo.
1: Vita e passione, l'hai detto tu, anticipa altra categoria, un album che è in uscita approssimativamente per il 13 novembre, giusto?
2: Il 13 novembre,
1: sì,
2: fatto.
1: Ok. Ecco, dopo tanti anni di musica, qual è la cosa che oggi riesce ancora a sorprenderti quando scrivi una canzone?
2: La sorpresa più grande è sicuramente dal rivedersi, cioè riscoprirsi. Io da sempre, quando ho scritto musica o altro, ho sempre sfruttato quello che si dice flusso di pensiero, quindi butto giù tutto quello che sento, provo e penso. Nel riguardare quello che poi ho fatto, ricevo la prima risonanza importante, quindi rivedo un attimo a che punto del percorso sono arrivato, e quindi quello che mi sorprende è riscoprirmi, indipendentemente dal fatto che io possa essere migliorato o peggiorato o rimasto uguale, anche se è difficile rimanere uguali. Mm-hmm. Quello che mi sorprende davvero è sempre rivedere ritrovare qualcosa che ho cristallizzato nel periodo di mezzo, quindi dal precedente lavoro all'attuale.
1: Ecco, qual è la frase, il complimento più bello che ti aspetteresti da chi ascolta per la prima volta questo singolo?
2: Io non mi aspetto necessariamente un complimento, può essere anche una critica, non è quello che mi importa, però appunto il messaggio più bello che posso ricevere riguardo a questo singolo è un feedback, positivo o negativo che sia, ma autentico, cioè che sia riuscito davvero ad entrare nel merito sia del testo che della musica, di darmene riscontro, ripeto, indipendentemente dalla qualità.
1: Certo, crescere senza smettere completamente di stupirsi. Sì, forse questa è la piccola resistenza emotiva di Salvo Anello che prova con questa canzone a raccontarci. Io ti ringrazio, Salvo, per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a te, buona giornata.
1: Grazie, in bocca al lupo e alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao, grazie, ciao.

0: c'è pianeta B. Non c'è pianeta B.
1: Ed ora cambiamo prospettiva. Prima abbiamo guardato dentro di noi, adesso proviamo a guardare il pianeta sul quale viviamo. Il nostro secondo ospite è Izzine e la sua nuova canzone si intitola Pianeta B. Un titolo che sembra quasi contenere un paradosso, perché sappiamo bene che, almeno per il momento, un vero pianeta B non ce l'abbiamo. Izzine parte da un'idea precisa. L'essere umano è profondamente legato alla Terra e alla natura, e più ci allontaniamo da questo rapporto, più rischiamo di perdere equilibrio. La sua però non vuole essere una predica ecologica, è piuttosto un invito a rallentare. Persino il ritmo della canzone è costruito in quella direzione, con un BPM vicino alla frequenza media del battito cardiaco e atmosfere placide e contemplative. Ma soprattutto nel caso di Zine, sostenibilità non è soltanto una parola inserita dentro una canzone. Il suo prossimo album sarà stampato su vinile riciclato e senza plastica. Per ritirarlo ha percorso 84 km in bicicletta e anche le date del tour promozionale saranno raggiunte esclusivamente pedalando. Quindi qui la musica e comportamento provano davvero a parlare la stessa lingua. Do il benvenuto, anzi il bentornato a Izzine a Suoni all'Alba. Ciao Izzine!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao, ciao. Allora comincio subito dal titolo, Pianeta B. È un titolo volutamente provocatorio, no? Perché un pianeta B in realtà non c'è, a meno che io non mi sbagli.
2: Sì, no, diciamo è, se vuoi, un po' il titolo giusto per iniziare a far riflettere. In alcuni casi le canzoni possono far riflettere già o incuriosire, insomma, già dal titolo.
1: Certo. Ecco, dici che quando ci allontaniamo dal rapporto con la natura finiamo per sentirci persi, no? È una riflessione ecologica oppure prima ancora una riflessione che riguarda sicuramente il nostro benessere personale?
2: Sì, riguarda in primis l'essere umano. Nel senso che siamo spesso presi da tantissime cose e di fronte a una società che va sempre più veloce, ma allo stesso tempo ci dà sempre meno occasioni per restare umani, cioè per vivere di relazioni, di unità e di stare insieme, è in effetti un invito a rallentare, respirare, cercare di guardare quello che c'è intorno, e intorno a noi c'è il nostro pianeta, c'è la nostra terra, ma fondamentalmente ci siamo noi, no? Perché certo, noi siamo parte dell'ecosistema, anche se a volte ce lo scordiamo.
1: Sì, ce lo dimentichiamo. È vero, ma quanto è difficile rallentare in una società che addirittura sembra misurare tutto attraverso il tempo e attraverso la velocità?
2: Assolutamente, è difficilissimo e... Però si parte, secondo me, credo, da piccoli gesti quotidiani, da piccole azioni che poi, come dire, possono in realtà, se sommate a tante altre, fare la differenza. Uh-huh. per cercare di migliorare la qualità di vita.
1: Ecco, anche parlavamo prima del BPM, no? Che è stato pensato quasi per accompagnare naturalmente il battito e il respiro, no? Ecco, è stato concepito questo proprio per sottolineare che abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di più tranquillità.
2: Sì, assolutamente. Insomma, dopo la musica in questo senso. È un linguaggio che ha infinite sfumature, no? La possiamo utilizzare come musicisti in tanti modi, quindi sia per dare questo senso di accelerazione, questo senso di frenesia, che quindi magari ci invita a ballare piuttosto che ci invita appunto ad aumentare il ritmo, e in tanti casi invece possiamo fare anche il contrario, no? La possiamo utilizzare per cercare di rallentare, come dicevamo.
1: Ecco, tu per il videoclip sei tornato nella campagna padana, che è un posto della tua infanzia, no? In una foresta di pioppi bianchi. Ritornare fisicamente nei luoghi dove sei cresciuto ha cambiato in qualche modo anche il significato di questa canzone?
2: Ma diciamo che lo accompagna bene, perché quando ho pensato a fare qualcosa dal punto di vista visual, il videoclip, ma anche la copertina stessa del singolo, ho pensato che in effetti non c'era bisogno di fare molto, c'era solo la necessità di mettere quello che già c'è, quindi mettere la natura davanti all'obiettivo, non c'era bisogno di aggiungere niente, fare cose strane, specie con modificatori, con Photoshop o cose strane, con l'intelligenza artificiale, ma bastava semplicemente mettere la natura davanti all'obiettivo. E tornando insomma, nei luoghi della mia infanzia, io ho un retaggio di tipo, diciamo, di campagna, vengono appunto dalla provincia parmigiana, e questo paesaggio dei pioppi bianchi è tipico delle zone vicino alla golena del torrente Parma.
1: Ecco, per i nostri radioascoltatori, la copertina c'è una fotografia della Terra, bellissima, no? Realizzata dal satellite Artemis 2. Insomma, basta vederla quella Terra per capire qual è il bene prezioso che abbiamo e quindi dobbiamo in qualche modo salvaguardarla, no?
2: Sì, la domanda è sempre quella se stiamo facendo abbastanza per cercare di non sciupare quanto di più bello c'è. E la risposta è assolutamente no, nel senso che vediamo tanti comportamenti sbagliati, e in realtà la nostra società, comunque insomma, diciamo la società occidentale, cioè veniamo da 50-60 anni di consumismo in cui abbiamo pensato a tutt'altro, no?
1: Certo.
2: Quindi sicuramente, come dire, cambiare marcia, quindi in questo caso scalare marcia, non è facile, però sicuramente sono tematiche di cui si sta parlando sempre di più.
1: Certo.
2: E speriamo che si continui così, insomma.
1: Che oltre a parlare concretizziamo anche, sicuramente sì. L'album si intitola Musica Sostenibile. Ti volevo fare questa domanda: è difficile evitare che una definizione del genere poi venga percepita semplicemente come uno slogan? Bisogna un po' faticare per far capire alla gente che non è una pubblicità, non è uno slogan.
2: Ma come dicevamo prima, si parte dalle piccole azioni quotidiane, tante scelte sia in campo personale che in campo artistico, e chiaramente ci deve essere qualcosa di autentico sotto, no? Al di là, certo, appunto, degli slogan. Il titolo, anche questo, vuol far riflettere, no? Perché sembra, come dire, sì, cioè sembra un titolo, uno slogan, un claim. In realtà poi dietro, per chi avrà l'interesse e la possibilità di approfondire, c'è una sorta, non dico di credo, ma insomma c'è un modo di vivere fatto appunto di piccole cose quotidiane, e insomma, che spero le persone possano scoprire magari venendo ai live, piuttosto che ascoltando il disco, seguendo l'uscita delle canzoni, e seguendomi sui social, insomma. Certo. cerco di raccontare nel modo più autentico l'idea di questo disco, di queste canzoni.
1: Ecco, tu hai scelto fra l'altro come supporto un vinile riciclato, con un packaging senza plastica, e addirittura sei andato a prenderlo in bicicletta, no? Era una dimostrazione personale, credo, no? Qualcosa che in primis faceva piacere a te.
2: Sì. Tra l'altro io devo precisare questa cosa, io assolutamente non sono un ciclista.
1: Ah, ecco.
2: Quindi
1: 84 chilometri è qualcosa di esageratissimo.
2: Ma allora, devo dire che sono stato stupito del fatto che in effetti si fanno, con un po' di preparazione, perché io ho cercato un pochino di allenarmi col tempo che avevo a disposizione prima di fare questa cosa, ho cercato di allenarmi un po' in bicicletta, e però sì, devo dire, è una sfida che ho preso con me stesso e che continuerò a prendere, nel senso che avrò date in città un po' lontane, su Bologna, su Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, e andrò sempre in bicicletta con la chitarra sulle spalle per dimostrare, ecco, che anche chi magari non è un ciclista può fare qualcosa in modo sostenibile. Penso che quello che fa la differenza sia la motivazione,
1: certo,
2: che si spinge a fare le cose.
1: Assolutamente sì. Ecco, ti lascio con una domanda semplice. Secondo te qual è una piccola abitudine che ciascuno di noi potrebbe cambiare magari domani mattina stesso per avere un rapporto un po' meno distratto con il nostro pianeta?
2: Ah, in realtà è una domanda più complessa di quello che sembra, perché le cose sarebbero tantissime, ecco, però me ne viene in mente una così a bruciapelo e ti dico questa, perché in effetti ce ne sono tante di cose. Uh-huh. Però già solo se iniziassimo a ogni qualvolta abbiamo bisogno di un bene, di un bene d'uso, se iniziassimo a pensare che ha valore il fatto che questa cosa possa essere prima di noi utilizzata da altre persone, anziché andare magari sulle piattaforme di e-commerce e comprare in modo convulso qualsiasi cosa, magari poi scopriamo che c'è qualche conoscente, qualche amico, piuttosto che ci sono negozi che vendono articoli usati, ci sono anche piattaforme che vendono, certo, articoli usati.
1: Certo.
2: E questo è, penso che sia un modo per dare dignità a ciò che è già stato creato, smettendo di continuare a produrre cose inutili. Di cui ci riempiamo le vite.
1: Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Ecco, forse sostenibilità significa anche questo, non aspettare che qualcun altro faccia la prima mossa. E Izine prova a dimostrarlo mettendo sullo stesso percorso le proprie canzoni e le proprie scelte. Io ti ringrazio per essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito.
1: Ciao, alla prossima, in bocca al lupo.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: il nostro terzo e ultimo incontro richiede di cambiare ancora una volta le regole, perché questa volta non vi diremo praticamente nulla della persona che sta dietro alla musica. E non è una mancanza di informazioni, è proprio una scelta artistica. Si chiama Apalis ed è tutto ciò che abbiamo bisogno di sapere. Niente volto da riconoscere, niente quotidianità raccontata sui social, niente costruzione pubblica del personaggio. Apalis sceglie deliberatamente di sottrarsi all'iperesposizione contemporanea e di riportare tutto a una domanda antichissima. Sappiamo ancora ascoltare una canzone senza bisogno di conoscere chi la canta? Il progetto vive attraverso l'ascolto e dai ciliegi, title track dell'album d'esordio, e rappresenta perfettamente questa idea. Le ciliegie cadute, rovinate dal vento o dal becco di un fringuello, diventano una grande metafora della fragilità umana. C'è la colpa, c'è l'imperfezione, c'è la possibilità di redenzione. E c'è un padrone che non assume il ruolo del giudice punitivo, ma quello della grazia e dell'amore, capaci di accogliere chi riconosce la propria fragilità. Musicalmente tutto viene sottratto: sintetizzatori, atmosfere sospese, una vocalità tra canto e recitazione, spoken word, art pop e minimalismo elettronico. È una canzone che non sembra chiedere attenzione, la pretende, e forse proprio per questo rappresenta qualcosa di decisamente controcorrente. Ma per saperne di più, Apalis è qui con noi a Suoni all'Alba. Ciao e benvenuto.
1: Ciao.
0: Ciao. Ecco, io comincerei proprio da ciò che normalmente sarebbe la prima domanda di qualsiasi intervista e che a te invece non faremo, che è il chi sei. Ecco, però voglio dirti, perché hai deciso che la persona dietro l'opera non dovesse essere poi così importante?
1: Perché siamo in troppi a dire seguimi, troppi a metterci al centro, troppi a dire io sono la via, e allora ho preferito lasciar parlare quello che faccio, cioè un lavoro di arte, di artigianato musicale e letterario.
0: Ecco, oggi agli artisti viene quasi imposto, no, di raccontarsi continuamente su questi benedetti social. Tu fai esattamente il contrario, no? E sicuramente non è solo una scelta artistica oppure filosofica, è anche una forma di protesta in qualche modo. A qualcuno potrebbe venire in mente questo?
1: Beh, lo è, ma è anche... è anche un frutto dell'esperienza, perché io sui social ci sono stato e ne ho conosciuto i limiti, e i limiti principali penso che siano degli spazi virtuali in cui facilmente cadiamo in modalità di relazione e comunicazione che non sono poi alla fin fine troppo reali e troppo umane. E quindi sottrarmi a questi spazi, diciamo, non è uno snobismo, ma anche un proteggere la mia esistenza e quella dei miei familiari, insomma.
0: Certo. Quindi possiamo dire che in qualche modo preferisci 100 persone che ascoltano davvero piuttosto che 100.000 che scorrono qualcosa in modo veloce e soprattutto in modo distratto.
1: Guarda, è proprio così. Io sono molto felice, molto onorato di poter parlare del mio album con te, e sono felice di poter arrivare alle persone che eventualmente vorranno ascoltarlo in questo modo.
0: Ecco, e quindi arriviamo a Dai ciliegi. Perché proprio le ciliegie per raccontare la fragilità dell'essere umano?
1: Ma se ti riferisci al frutto specifico, non c'è un significato particolare legato alle ciliegie piuttosto che alle banane. Però diciamo, la metafora è nata poeticamente così, sull'albero, diciamo, sulla metafora dei ciliegi, e così è rimasta. Quello che qui conta è appunto è stabilire la connessione tra le ciliegie e la nostra condizione umana, nel senso che vabbè, ci sono vari passaggi, ma di base è l'essere creaturale, l'essere entrambe creature ed essere entrambi soggetti alle intemperie, alle bisce, ai cani, ai colpi della stagione e anche al padrone che ci può invece raccogliere e far diventare marmellate per entrare in una torta. E questa è l'immagine della grazia divina che diciamo ci vuole così portare dentro le sue marmellate nel paradiso, a meno che noi non ci sottraiamo,
0: ecco. Non ci complichiamo le cose, ecco. Tornando alle ciliegie nel racconto, alcune sono cadute, altre sono rovinate dal vento, altre sono beccate dagli animali, no? Sembra sì. Quasi che l'imperfezione non sia necessariamente una colpa. Possiamo dare questa lettura? Potrebbe essere corretta questa lettura?
1: Sì, guarda, per essere precisi, c'è tutta una parte in cui le immagini si sovrappongono per definire, per così dire, le persone dei santi, un'altra parte le persone dei peccatori e l'ultima parte le persone che sono i graziati, cioè quelli che pur essendo peccatori tutto sommato si lasciano avvicinare, accarezzare dalla grazia divina e quindi il padrone ne ha simpatia e per così dire li santifica. Ecco, sono un po' queste le tre figure.
0: Certo. Chiave. Musicalmente hai scelto una forma altrettanto radicale, no? Lo spoken word, il cantautorato, l'art pop, il minimalismo elettronico e una voce che recita e canta, no? Perché ecco, era necessario togliere invece che aggiungere, no? Spesso nelle produzioni si aggiunge, si mette carne sul fuoco. Qui c'è quella sensazione che era necessario far rimanere tutto molto naturale, no? È importante per te questo?
1: Sì, lo confermo, è un aspetto produttivo in cui credo e usare, non dico il minor numero di elementi possibile, ma diciamo quando il pezzo funziona con gli elementi che ho messo in campo, ecco, tendenzialmente lo lascio stare, non vado ad appesantirlo.
0: Tu hai deciso di non affidare l'opera alle piattaforme. Oggi purtroppo è una corsa ai click, ai link, agli stream e alle piattaforme, ma hai deciso di creare uno spazio proprio dedicato all'ascolto. In questo mondo musicale che va così, è velocissimo, è usa e getta. Ecco, questa è una critica contro gli algoritmi che in qualche modo stanno modificando quelle che sono le nostre relazioni.
1: Ma assolutamente, sai, anzitutto è non voler essere numerato. Cioè, voglio dire, la mia opera è una cosa piccola, però ha la sua dignità e io non vedo perché debba, per così dire, farmi ingurgitare da aziende che fatturano miliardi di euro, capovolgendo sostanzialmente i termini della produzione, perché in teoria la musica nasce come fatto dell'arte, ma poi finisce per essere fatalmente inglomerato in questi meccanismi che appunto industrializzano il processo tra creatore e consumatore, diciamo. Certo. Questo termine qui che è antipatico, ma vabbè, si usa. E allora, ecco, l'idea di mettermi su una sola piattaforma di distribuzione in internet, cioè il mio sito, è un modo per dire: ma sai che c'è, tanto e su Spotify che cosa dà di più? Il player è uguale.
0: Certo.
1: Uno basta che schiaccia click, ma che serve? Niente.
0: Ecco, neanche se uno volesse fare un discorso economico non serve proprio a nulla. È vero, hai perfettamente ragione. Quindi trovare proprio il luogo, la stanza dove ascoltare, ed è una bellissima cosa. Adesso volevo porti una provocazione, no? Scegliere l'anonimato può diventare in qualche modo un'immagine, quasi un personaggio. Ecco, come si evita che il mistero diventi essi stesso una strategia promozionale?
1: Probabilmente non lo si evita, in quanto in parte lo è anche una strategia promozionale, nel senso non siamo così puri e incontaminati dal voler pretendere di non averci pensato sopra. Quindi semplicemente si lascerà che le cose accadano, se poi c'è bisogno di svelare chi sono lo dirò. Mm-hmm. detto ciò non credo che succederà, perché non credo che avrò chissà quale successo, però sono già contento, ecco, questo è il mio vero scopo, non è tanto quello legato all'anonimato eccetera, il mio scopo è far sapere che esiste quest'opera e che qualcuno possa ascoltarla.
0: Ecco, l'album ha richiesto anni di sedimentazione. Che cosa significa per te lasciar sedimentare un'opera? Come capisci che finalmente è arrivato quel momento, il momento di tirarla fuori?
1: Quando è perfetta. Mm-hmm. Nelle prime fasi non lo era e ho dovuto aspettare anni, e adesso penso che lo fosse, perlomeno per il livello a cui sono arrivato, non dico certo, perfetto in assoluto.
0: Quindi insomma bisognava raggiungere quella perfezione che tu hai percepito poi, e quindi era arrivato il momento. Sì. Chiudiamo rispettando sicuramente fino in fondo la tua scelta, quindi non ti chiederemo mai chi sei, da dove vieni, che volto hai, però ti chiedo soltanto questo: che cosa vorresti rimanesse di Apalis quando l'ascoltatore spegne l'ultimo brano del disco?
1: Un senso di bellezza, di pace, di conforto, di contatto con un'opera autentica e bella.
0: Mm-hmm. Bene. In un tempo nel quale siamo abituati a vedere tutto, Apalis sceglie di non mostrarsi. In un tempo nel quale scorriamo velocemente, ci chiede di fermarci. E in un tempo nel quale spesso conosciamo l'artista prima ancora della sua musica, prova a ribaltare completamente l'ordine delle cose. Io ringrazio Apalis per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: e siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Suoni all'Alba. Tre ospiti e, come dicevamo all'inizio, tre domande. Con Salvo Aniello e Vita e Passione abbiamo guardato il tempo dalla parte dell'essere umano, ciò che eravamo, ciò che siamo diventati e soprattutto ciò che, nonostante gli anni, scegliamo di non perdere. Con Izzine e Pianeta B abbiamo allargato lo sguardo alla Terra, chiedendoci se la nostra corsa continua non ci abbia fatto dimenticare qualcosa di elementare. Siamo parte della natura, non spettatori esterni. E infine Apalis ci ha posto davanti a un'altra questione. Sappiamo ancora ascoltare, ascoltare davvero? Senza immagini, senza profili, senza sapere tutto della persona che sta dietro una canzone. Tre mondi apparentemente lontanissimi, eppure oggi una parola potrebbe tenerli insieme. Tempo. Il tempo che passa, il tempo che dovremmo concedere al pianeta e il tempo che dovremmo tornare a concedere alla musica. Forse abbiamo bisogno proprio di questo. Qualche volta correre un po' meno e ascoltare un po' di più. Grazie a Salvo Aniello, Izzine e Apalis per essere stati con noi. E grazie naturalmente a voi ascoltatrici e ascoltatori che avete scelto ancora una volta di trascorrere questo spazio insieme a noi. Da me Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba. Nuovi artisti, nuove canzoni e soprattutto nuove storie da scoprire. Un caro saluto e buon proseguimento. E ricordate, qualche volta la musica migliore non è quella che arriva per prima, è quella alla quale decidiamo di concedere il tempo di arrivare. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
1: Suona oggi.
0: Buona musica a tutti.
1: E alla

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Polonia si conferma sul tetto d'Europa. Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano. La nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Tra le notizie del giorno. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Gimanche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Cambiamo argomento. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale dell'ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Tra le notizie del giorno. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre.

0: segna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedio.
1: Radio Delta, Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
2: Cosa

dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Polonia si conferma sul tetto d'Europa. Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Tra le notizie del giorno. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Gimanche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Cambiamo argomento. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Tra le notizie del giorno. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Polonia si conferma sul tetto d'Europa. Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano. La nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Tra le notizie del giorno. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean-Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Cambiamo argomento. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della comunità del Lazio. Le case della comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Tra le notizie del giorno. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Polonia si conferma sul tetto d'Europa. Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano. La nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Tra le notizie del giorno. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Cambiamo argomento. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della comunità del Lazio. Le case della comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Tra le notizie del giorno. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Polonia si conferma sul tetto d'Europa. Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano. La nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Tra le notizie del giorno. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Gimanche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Cambiamo argomento. Sanità, a Prima Valle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Prima Valle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Tra le notizie del giorno. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai!
12: A settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Polonia si conferma sul tetto d'Europa. Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano. La nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Tra le notizie del giorno. Bronzo mondiale per Longoborghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longoborghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Cambiamo argomento. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Tra le notizie del giorno. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Guardiamo oltre confine. Notte di attacchi incrociati con droni tra Russia e Ucraina. Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Due donne sono morte in un attacco russo con droni su Zaporizhia, in Ucraina. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

devi iscriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vegliaco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi, soddisfatta ed offri

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mancini divide il gruppo. 10 azzurri non partono per la Turchia. La nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all'Atatürk Sport Complex si affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League. Tra le notizie del giorno. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Cambiamo argomento. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean-Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto.

violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mancini divide il gruppo. 10 azzurri non partono per la Turchia. La nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all'Atatürk Sport Complex si affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League. Tra le notizie del giorno. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Cambiamo argomento. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean-Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Sul fronte internazionale. Pezeshkian consentiremo ingresso a ispettori nucleari ONU in Iran. L'Iran apre alla possibilità di consentire nuovamente l'ingresso nel paese a ispettori delle Nazioni Unite. È assolutamente corretto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici. Yeah.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
2: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Giovanotti compie 60 anni. Per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i giovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Sport. Mancini divide il gruppo, 10 azzurri non partono per la Turchia. La nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all'Atatürk Sport Complex si affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League. Tra le notizie del giorno. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Cambiamo argomento. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della comunità del Lazio. Le case della comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
3: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai!
14: A settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Giovanotti compie 60 anni. Per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i giovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Sport. Mancini divide il gruppo, 10 azzurri non partono per la Turchia. La nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all'Atatürk Sport Complex si affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League. Tra le notizie del giorno. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Cambiamo argomento. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della comunità del Lazio. Le case della comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

0: Independent.
1: Secondo appuntamento della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi e un saluto da Daniele Dalmuto. Quest'oggi con una puntata ricca ovviamente di novità e poi anche così con, mi piace farlo in particolar modo sulla seconda puntata della settimana, qualche analisi di canzoni del momento ma anche di canzoni del passato.

Ed è stata con noi la puntata scorsa con una splendida intervista. Torna anche quest'oggi Crifia, Sofia Cristalli, in arte Crifia, protagonista di una stagione ricca di riconoscimenti. La giovane interprete sta costruendo la propria carriera un passo alla volta, attraverso la formazione, il confronto con il pubblico e un'intensa esperienza sul palco scenico. Ricordate il titolo della sua canzone, Lontano da te.

Vi ricordo che oggi sarà con noi telefonicamente collegata Ilaria Tranfa a presentarci il suo nuovissimo singolo, ma cambiamo genere musicale perché quando due identità così forti decidono di incrociare le proprie strade, il rischio di calpestarsi i piedi è alto. Invece in Per noi di Joliet e Achille Lauro riescono a trovare una chimica quasi naturale. Non siamo davanti alla solita traccia costruita a tavolino per fare numeri nei club, è un pezzo più intimo, a tratti cupo, dove la malinconia la fa da padrona.

Zin con Pianeta B torna anche in questa puntata, un nuovo singolo di Zin che anticipa il suo primo album solista musica sostenibile in uscita il 26 di settembre 2026. La copertina è una fotografia della Terra scattata dal satellite Artemis 2 della NASA il 10 aprile 2026 che ritrae un vortice di nuvole sopra l'Oceano Pacifico.

J-Ax non ha nessuna intenzione di tirare il freno a mano e quando c'è da mettere in piazza la propria storia, resta sempre uno dei più credibili in circolazione. Con Vita, Morte e Miracoli ci consegna un pezzo che è un vero e proprio bilancio a ruota libera, ma senza quell'aria pesante di chi vuole salire in cattedra. Il brano corre veloce su una produzione energica e ritmata. C'è quell'ironia tagliente che lo contraddistingue da 30 anni, ma sotto la scorza scanzonata si sente la maturità di chi ha visto passare mode, successi e cadute, rimanendo comunque in piedi. Morire.

Ci sono canzoni che nascono per puro intrattenimento e altre che nascono per necessità, come una valvola di sfogo per sopravvivere. Fire and Rain di James Taylor appartiene del tutto a questa seconda categoria. Pubblicato nel 1970, questo brano è uno dei pilastri assoluti del cantautorato americano. Dietro quel giro d'arpeggio così dolce e la melodia avvolgente si nasconde un testo d'una fragilità disarmante. Taylor racconta senza filtri un periodo buio della sua vita.

I Motel Noir, nati nella periferia milanese, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band è composta da Domenico Nick Castaldi, voce e chitarra Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori Tony Corizia al basso e Christian Fusi, batterie e percussioni, racconta la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Tornano anche in questa puntata ad On Air con il singolo in featuring Jack La Furia, Mala Milano.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Giovanotti compie 60 anni. Per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i giovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Sport. Mancini divide il gruppo, 10 azzurri non partono per la Turchia. La nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all'Ataturk Sport Complex si affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League. Tra le notizie del giorno. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Cambiamo argomento. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

0: Siamo ancora sulle dolci note di Heart of Gold, canzone iconica di Neil Young. Siamo nell'America degli anni 70. Questa canzone è inclusa nel capolavoro Harvest del 72, traccia che rappresenta l'essenza stessa di Neil Young, un brano apparentemente semplice, sorretto da una chitarra acustica essenziale e da una ritmica morbida su cui si appoggia la sua voce, inconfondibile, calda e sgranata. E vi ho annunciato poco fa che ci avrebbe raggiunto telefonicamente un artista ed è ora collegata con noi. Lei è Ilaria Tranfa, benvenuta ad On Air.
1: Ciao!
0: Ciao Ilaria, che piacere averti qui con noi. Oltretutto sottolineo anche, dopo qualche anno, insomma un po' di anni di silenzio in cui tu non ti sei più dedicata alla musica, probabilmente per tue vicissitudini personali, quindi questa è una festa, un grande ritorno.
1: Sì, Daniele, un grande ritorno, perché io purtroppo appunto mi sono fermata per circa 6 anni per un mio buio personale, sai, quei meccanismi che purtroppo si iniziano nella mente, sono veramente difficili anche da spiegare, quindi questo è anche importante. Infatti il brano, diciamo, è molto inerente anche a questo, e quindi appunto riparto con il mio ultimo singolo che finalmente ho registrato, e per poter ritornare alla musica, alle radio e alla musica live.
0: Esatto, che è la cosa importante. Quindi hai avuto, ecco, qualche anno così, tra virgolette, come definisci tu, di buio, per poi ritrovare la luce e mettere in musica le tue sensazioni. Ecco, volevo proprio arrivare a questo, alla prima domanda che volevo farti su questo tuo nuovo singolo che si chiama Regalami un giorno. Allora, nella canzone parli di una vicinanza che paradossalmente fa sentire soli. Quanto è difficile far capire a chi ci sta accanto che prendersi cura di qualcuno non significa per forza capire di cosa ha davvero bisogno?
1: Ecco, allora questo è fondamentale, perché spesso appunto, come detto, è paradossale, perché a volte anche le persone che ci sono vicino, che conoscono qual è il nostro vero problema, che conoscono tutta la situazione, spesso e che dicono di amarci, spesso ci fanno sentire più soli, perché poi a volte, come dicevo prima, ci sono meccanismi che ci tengono prigionieri e da soli non riusciamo ad uscirne, quindi noi abbiamo proprio il bisogno che qualcuno che ci dia proprio la chiave, no? Per ritornare, diciamo, in vita. Però questo passo da parte loro non viene mai fatto e veniamo presi sempre un po' per scontati, e quindi questo ci dà una sensazione veramente di solitudine, veramente brutto, e mi sono resa conto che molte persone passano questa situazione.
0: Purtroppo è più diffuso di quanto si pensi. È una cosa che poi in questo periodo qui che stiamo vivendo, diciamo che sono tante le persone che purtroppo, a cui purtroppo si spegne la luce, ecco, utilizziamo questo termine. Ecco,
1: esatto.
0: Tu Ilaria definisci questo brano come un grido di aiuto per un gesto concreto. Quando apparentemente si ha già tutto, qual è la cosa più difficile da chiedere a chi ci dice di amarci?
1: Allora, in realtà io nel mio caso è che ho proprio chiesto, cioè io come persona sono un libro molto aperto, quindi diciamo che questa persona sapeva tutto, però in realtà poi diciamo quel gesto veramente, cioè, rimangono discussioni campate in aria.

0: detto, no? Io effettivamente devo chiedere la verità, ringraziamo, io non dico nulla. Però poi quando non riesci ad esprimere la tua vera essenza, nel mio caso è la musica, è l'arte in generale.
1: Sì.
0: Veramente mi senti morire giorno per giorno.
1: Ma poi l'aria, specialmente nel paese in cui viviamo, l'Italia, lo dico sempre, non c'è assolutamente meritocrazia. Cioè, esatto, uno fa di tutto per cercare di dire guardate che ci sono anche io, sono qui, quando invece poi si viene sempre superati da quel qualcuno che è stato messo lì da qualcun altro. E quindi poi spesso o si dice vabbè, è pazienza, o se no si può anche somatizzare interiormente e poi col tempo uno poi non ce la fa, poi può fare.
0: Esatto, anche questo è vero, sì. Ma poi sai, questi sono veramente discorsi artistici che a volte le persone, mi sono resa conto, che fanno fatica a capire e si danno anche per persone artificiali.
1: Ok, esatto.
0: Ma chi veramente vive di musica sa cosa significa non poter scrivere.
1: Esatto, sono tanti
0: non
1: cantanti.
0: Sì,
1: esatto. Quanti cantanti famosi che poi sono per svariati motivi sono finiti nel dimenticatoio. E si vede che soffrono tanto, graffiano contro le porte di chiunque, però purtroppo l'Italia è questo. In altri paesi forse non accade, o comunque se uno è bravo viene valorizzato. A volte in Italia è il contrario, Ilaria, se uno è bravo viene messo in ombra, perché poi può creare problemi a chi è meno bravo, ma però è stato raccomandato.
0: Esatto, ma ormai sappiamo bene questo discorso.
1: Esattamente.
0: È veramente reale, eh?
1: È così. Ilaria, dai, io ti sento comunque fondamentalmente bene e mi fa piacere,
0: sì,
1: anche perché ci
0: io
1: siamo.
0: Io veramente sono ripartita alla grande, Daniele, adesso devo recuperare tanto tempo, non voglio fermarmi più.
1: Ma assolutamente no. Noi saremo al tuo fianco con i nostri programmi, Supermarket.
0: Grazie.
1: Show e On Air, qualsiasi novità che tu avrai modo di fare in futuro, fai comunque sempre affidamento anche su di noi. Ilaria, prima di ascoltare il singolo Regalami un giorno, dei contatti social per venirti a cercare sul web.
0: Sì, allora su Instagram mi potete trovare con il nome d'arte, appunto, Ilaria Ili Franca, e anche su YouTube, su Spotify, quindi potete andare nei miei profili, TikTok, diciamo che sto un po' ovunque adesso, mi stalkerizzerò ovunque.
1: Un po' come il prezzemolo, no? Che cresce dappertutto,
0: sì, sì.
1: Ed è giusto,
0: sì,
1: così.
0: Sì.
1: Ed è
0: anzi,
1: giusto.
0: Vi invito ad andare ad ascoltare anche gli altri miei singoli. E sempre appunto sulle piattaforme digitali.
1: Perfetto, Ilaria, io ti mando un abbraccio forte e in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e a questo punto ci ascoltiamo Regalami un giorno. Grazie per essere stata con noi ad On Air.
0: Grazie.

Ci sono canzoni che nascono con un marchio di fabbrica ben preciso e poi ci sono brani con cui una band decide di spiazzare completamente tutti. Quando i Rolling Stone pubblicarono Angel nel 1973, il pubblico era abituato al loro rock ruvido, sporco e sfacciato. Invece Jagger e Richard se ne uscirono con una delle ballad più intime e struggenti della storia della musica. Tutto ruota attorno a quella chitarra acustica che apre il pezzo, delicata e malinconica, su cui si appoggia la voce di Mick Jagger, mai così vulnerabile e priva di sovrastrutture.

Salvonello, vita e passione. Ciò che rimane quando il carnevale sembra essere finito, quella parte istintiva, ribelle e ancora capace di desiderare, che sopravvive alla disillusione, alle approvazioni conquistate, alle occasioni perdute e persino alla paura di non riconoscersi più.

Nel 1970 serviva una dose smisurata di coraggio, genio e ironia per portare in cima alle classifiche mondiali la storia di un giovane ingenuo che si innamora di una persona trans in un club di Soho. Ray Device e i suoi Clings ci riuscirono alla perfezione con Lola. Il segreto del brano sta nel suo equilibrio impeccabile, un ritmo travolgente e irresistibile, sorretto da quel riff di chitarra diventato iconico che fa da contenitore ad un testo arguto, provocatorio per l'epoca, ma scritto con una naturalezza e una dolcezza disarmanti.

E sulle note dei Klings chiudiamo la nostra seconda puntata della settimana di On Air. Cari amici, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Voglio ricordarvi che su TuneIn, Amazon Music ed Audible potrete riascoltare totalmente tutti i nostri podcast, quindi sia le puntate della settimana ma anche le puntate più vecchie. Detto questo, vi mando un abbraccio e vi do un appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Giovanotti compie 60 anni. Per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i giovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Sport. Mancini divide il gruppo, 10 azzurri non partono per la Turchia. La nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all'Atatürk Sport Complex si affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League. Tra le notizie del giorno. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica, 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Cambiamo argomento. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Gimanche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo
0: Radio Delta.

dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Giovanotti compie 60 anni. Per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i giovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Sport. Mancini divide il gruppo, 10 azzurri non partono per la Turchia. La nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all'Atatürk Sport Complex si affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League. Tra le notizie del giorno. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Cambiamo argomento. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Gimanche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.

Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Giovanotti compie 60 anni. Per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i giovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Sport. Mancini divide il gruppo, 10 azzurri non partono per la Turchia. La nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all'Atatürk Sport Complex si affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League. Tra le notizie del giorno. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Cambiamo argomento. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Dall'estero. Italia è eliminata in semifinale dall'Ucraina alla Billie Jean King Cup. L'Italia della Billie Jean King Cup è costretta ad abdicare. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, le azzurre di Tatiana Garbin alzano bandiera bianca in semifinale, cedendo per 2-0 all'Ucraina che domani contenderà il titolo alla Repubblica Ceca, vittoriosa sulla Spagna. Tra le notizie del giorno. Sanità, a Primavalle Open Day per le case della Comunità del Lazio. Le case della Comunità del Lazio sono state al centro dell'Open Day che si è svolto presso l'Hub di Primavalle, in piazza San Zaccaria Papa, a Roma. Nel corso dell'iniziativa sono stati illustrati ai cittadini i servizi e le funzioni delle nuove strutture territoriali, con gli interventi del direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, e del direttore generale della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle. Cambiamo argomento. Calenda zero possibilità di allearmi con Meloni o Schlein. Le parole della Premier Giorgia Meloni sul sì di Azione al nucleare mi hanno fatto piacere, anche se le possibilità di un'alleanza con Fratelli d'Italia alle elezioni sono allo 0%. Così, in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, che alla domanda se si alleerà con Meloni alle elezioni, risponde, niente affatto. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da Lorenzo Tedici.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Lo annuncia il club gialloblu, che in una nota spiega: a seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Tra le notizie del giorno. Nicolò Bulega, campione del mondo di Superbike, sono incredibilmente felice. Nicolò Bulega è campione del mondo 2026 di Superbike. A Cremona, nella gara 2 del GP d'Italia, decimo e terz'ultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota Emiliano Della Ruba.it Racing, Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona. Clamorosa tripletta per lui dopo gara 1 di ieri e Super Pole Race di questa mattina, per assicurarsi matematicamente il titolo iridato. Dall'estero. Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni. Una coppia di panda giganti, Ping Ping e Fu Shuang i loro nomi, è partita la notte scorsa dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan, a bordo di un volo charter diretto allo Zoo Atlanta, negli Stati Uniti. I due panda resteranno nello zoo per 10 anni. Cambiamo argomento. Jovanotti compie 60 anni, per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i Jovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Sport. Mancini divide il gruppo, 10 azzurri non partono per la Turchia. La nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all'Atatürk Sport Complex si affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League. Tra le notizie del giorno. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano,

0: La nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Cambiamo argomento. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean-Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

ma è come se la vita fosse un modo di morire. Strana la storia, e già, ma è come se la storia si lasciasse raccontare. Strana la gente, ma è come se alla gente gli importasse di sapere.

come se la vita ti trovasse il primo amore. Stupida storia, è come se la storia la potessi raccontare. Stupida gente, ma è proprio a questa gente che la storia piace ancora.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Io e te, io e te, perché io e te? Qualcuno ha scelto forse per noi. Mi sono svegliato solo, poi ho incontrato te. L'esistenza un volo, volo diventò per me. E la stagione nuova dietro il vetro

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Lo annuncia il club gialloblu, che in una nota spiega: a seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Tra le notizie del giorno. Nicolò Bulega, campione del mondo di Superbike, sono incredibilmente felice. Nicolò Bulega è

0: campione del mondo 2026 di Superbike. A Cremona, nella gara 2 del GP d'Italia, decimo e terz'ultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota Emiliano Della Ruba.it Racing, Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona. Clamorosa tripletta per lui dopo gara 1 di ieri e Super Pole Race di questa mattina, per assicurarsi matematicamente il titolo iridato. Dall'estero. Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni. Una coppia di panda giganti, Ping Ping e Fu Shuang di loro nomi, è partita la notte scorsa dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan, a bordo di un volo charter diretto allo Zoo Atlanta, negli Stati Uniti. I due panda resteranno nello zoo per 10 anni. Cambiamo argomento. Jovanotti compie 60 anni, per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i Jovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Sport. Mancini divide il gruppo, 10 azzurri non partono per la Turchia. La nazionale è in partenza per Bursa, dove domani sera all'Ataturk Sport Complex si affronterà la Turchia di Vincenzo Montella nel secondo match del girone di Nations League. Tra le notizie del giorno. Polonia si conferma sul tetto d'Europa, Francia di Gianni battuta 3-1. La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Milano, la nazionale guidata da Nicola Grbic batte nell'ultimo atto degli europei di volley la Francia oro olimpico in carica. 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Cambiamo argomento. Bronzo mondiale per Longo Borghini nella prova in linea Elite Donne. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile ai mondiali di ciclismo di Montreal, in Canada. Sul tracciato da Brossard, al traguardo di Parc Jean-Manche, è l'olandese Demi Vollering a mettersi l'oro iridato al collo, precedendo in volata la polacca Kasia Niewiadoma, argento. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da allora

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mancini dribbla critiche e pressioni, tocca a noi cambiare le cose. Turchia forte. Testa al campo, senza pensare troppo alle critiche arrivate dopo il KO contro il Belgio. L'Italia di Roberto Mancini riparte dalla Turchia, secondo impegno della Nations League, in programma domani a Bursa contro la selezione di Montella. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV: è impossibile considerare normale togliere la vita. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Cambiamo argomento. Luna Rossa Senior vince le regate preliminari di Napoli. Luna Rossa Senior, 1, ha vinto la final race delle regate preliminari di Napoli della America S-Chap. L'acquistare 40 italiano, con al timone Peter Burling e Marco Gradoni, ha dunque conquistato l'atto andato in scena nel Golfo che ospiterà l'anno prossimo la vera e propria Coppa America, dopo aver vinto le prime prove, ovvero le preliminari di Cagliari. Tra le notizie del giorno. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Lo annuncia il club gialloblu, che in una nota spiega: a seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Cambiamo argomento. Nicolò Bulega, campione del mondo di Superbike: sono incredibilmente felice. Nicolò Bulega è campione del mondo 2026 di Superbike. A Cremona, nella gara 2 del GP d'Italia, decimo e terz'ultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota emiliano della Ruba.it Racing, Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona. Clamorosa tripletta per lui dopo gara 1 di ieri e Super Pole Race di questa mattina, per assicurarsi matematicamente il titolo iridato. Dall'estero. Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni. Una coppia di panda giganti, Ping Ping e Fu Shuang di loro nomi, è partita la notte scorsa dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan, a bordo di un volo charter diretto allo Zoo Atlanta, negli Stati Uniti. I due panda resteranno nello zoo per 10 anni. Tra le notizie del giorno. Giovanotti compie 60 anni, per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i giovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

spalle al muro, quando gli anni son fucili contro, qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole.

0: Radio Delta.
1: Con un sasso che

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mancini dribbla critiche e pressioni, tocca a noi cambiare le cose. Turchia forte. Testa al campo, senza pensare troppo alle critiche arrivate dopo il KO contro il Belgio. L'Italia di Roberto Mancini riparte dalla Turchia, secondo impegno della Nations League, in programma domani a Bursa contro la selezione di Montella. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV, è impossibile considerare normale togliere la vita. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Cambiamo argomento. Luna Rossa Senior vince le regate preliminari di Napoli. Luna Rossa Senior, 1, ha vinto la final race delle regate preliminari di Napoli della America S-Chap. L acquistare 40 italiano, con al timone Peter Burling e Marco Gradoni, ha dunque conquistato l'atto andato in scena nel Golfo che ospiterà l'anno prossimo la vera e propria Coppa America, dopo aver vinto le prime prove, ovvero le preliminari di Cagliari. Tra le notizie del giorno. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Lo annuncia il club gialloblu, che in una nota spiega: a seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Cambiamo argomento. Nicolò Bulega, campione del mondo di Superbike, sono incredibilmente felice. Nicolò Bulega è campione del mondo 2026 di Superbike. A Cremona, nella gara 2 del GP d'Italia, decimo e terz'ultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota emiliano della Ruba.it Racing, Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona. Clamorosa tripletta per lui dopo gara 1 di ieri e Super Pole Race di questa mattina, per assicurarsi matematicamente il titolo iridato. Dall'estero. Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni. Una coppia di panda giganti, Ping Ping e Fu Shuang i loro nomi, è partita la notte scorsa dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangyu, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan, a bordo di un volo charter diretto allo Zoo Atlanta, negli Stati Uniti. I due panda resteranno nello zoo per 10 anni. Tra le notizie del giorno. Giovanotti compie 60 anni, per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i giovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. I nostri famosi

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mancini dribbla critiche e pressioni, tocca a noi cambiare le cose. Turchia forte. Testa al campo, senza pensare troppo alle critiche arrivate dopo il KO contro il Belgio. L'Italia di Roberto Mancini riparte dalla Turchia, secondo impegno della Nations League, in programma domani a Bursa contro la selezione di Montella. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV, è impossibile considerare normale togliere la vita. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Cambiamo argomento. Luna Rossa Senior vince le regate preliminari di Napoli. Luna Rossa Senior, 1, ha vinto la final race delle regate preliminari di Napoli della America S-Chap. L acquistare 40 italiano, con al timone Peter Burling e Marco Gradoni, ha dunque conquistato l'atto andato in scena nel Golfo che ospiterà l'anno prossimo la vera e propria Coppa America, dopo aver vinto le prime prove, ovvero le preliminari di Cagliari. Tra le notizie del giorno. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Lo annuncia il club gialloblu, che in una nota spiega: a seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Cambiamo argomento. Nicolò Bulega, campione del mondo di Superbike, sono incredibilmente felice. Nicolò Bulega è campione del mondo 2026 di Superbike. A Cremona, nella gara 2 del GP d'Italia, decimo e terzultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota emiliano della Ruba.it Racing, Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona. Clamorosa tripletta per lui dopo gara 1 di ieri e Super Pole Race di questa mattina, per assicurarsi matematicamente il titolo iridato. Dall'estero. Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni. Una coppia di panda giganti, Ping Ping e Fu Shuang i loro nomi, è partita la notte scorsa dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangyu, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan, a bordo di un volo charter diretto allo Zoo Atlanta, negli Stati Uniti. I due panda resteranno nello zoo per 10 anni. Tra le notizie del giorno. Giovanotti compie 60 anni, per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i giovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Mancini dribbla critiche e pressioni, tocca a noi cambiare le cose, Turchia forte. Testa al campo, senza pensare troppo alle critiche arrivate dopo il KO contro il Belgio. L'Italia di Roberto Mancini riparte dalla Turchia, secondo impegno della Nations League, in programma domani a Bursa contro la selezione di Montella. Tra le notizie del giorno. Papa Leone XIV, è impossibile considerare normale togliere la vita. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Cambiamo argomento. Luna Rossa Senior vince le regate preliminari di Napoli. Luna Rossa Senior, 1, ha vinto la Final Race delle regate preliminari di Napoli della America S-Chap. L acquistare 40 italiano, con al timone Peter Burling e Marco Gradoni, ha dunque conquistato l'atto andato in scena nel Golfo che ospiterà l'anno prossimo la vera e propria Coppa America, dopo aver vinto le prime prove, ovvero le preliminari di Cagliari. Tra le notizie del giorno. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Lo annuncia il club gialloblu, che in una nota spiega: a seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Cambiamo argomento. Nicolò Bulega, campione del mondo di Superbike, sono incredibilmente felice. Nicolò Bulega è campione del mondo 2026 di Superbike. A Cremona, nella gara 2 del GP d'Italia, decimo e terzultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota emiliano della Ruba.it Racing, Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona. Clamorosa tripletta per lui dopo gara 1 di ieri e Super Pole Race di questa mattina, per assicurarsi matematicamente il titolo iridato. Dall'estero. Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni. Una coppia di panda giganti, Ping Ping e Fu Shuang di loro nomi, è partita la notte scorsa dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangyu, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan, a bordo di un volo charter diretto allo Zoo Atlanta, negli Stati Uniti. I due panda resteranno nello zoo per 10 anni. Tra le notizie del giorno. Giovanotti compie 60 anni, per il ragazzo fortunato l'età è solo un numero. Il ragazzo fortunato compie 60 anni. Lorenzo Cherubini, per tutti i giovanotti, li festeggia il 27 settembre e, a giudicare da come ha trascorso gli ultimi mesi, l'età anagrafica resta soltanto un numero. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina. Radio.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento.

0: Primo piano. Lo statunitense MC Nulti vince la prova in linea ed è campione del mondo. Brendon MC Nulti vince la prova in linea maschile elite del campionato del mondo di ciclismo su strada. A Montreal, in Canada, il 28enne statunitense dell'UAE Team Emirates XRG ha trionfato in solitaria dopo 6H17.04 di corsa, quanto mai accesa. Tra le notizie del giorno. Mancini dribbla critiche e pressioni, tocca a noi cambiare le cose, Turchia forte. Testa al campo, senza pensare troppo alle critiche arrivate dopo il KO contro il Belgio. L'Italia di Roberto Mancini riparte dalla Turchia, secondo impegno della Nations League, in programma domani a Bursa contro la selezione di Montella. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV, è impossibile considerare normale togliere la vita. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Tra le notizie del giorno. Luna Rossa Senior vince le regate preliminari di Napoli. Luna Rossa Senior, 1, ha vinto la final race delle regate preliminari di Napoli della America S-Cup. L acquistare 40 italiano, con al timone Peter Burling e Marco Gradoni, ha dunque conquistato l'atto andato in scena nel Golfo che ospiterà l'anno prossimo la vera e propria Coppa America, dopo aver vinto le prime prove, ovvero le preliminari di Cagliari. Cambiamo argomento. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Lo annuncia il club gialloblu, che in una nota spiega: a seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Tra le notizie del giorno. Nicolò Bulega, campione del mondo di Superbike, sono incredibilmente felice. Nicolò Bulega è campione del mondo 2026 di Superbike. A Cremona, nella gara 2 del GP d'Italia, decimo e terz'ultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota emiliano della Ruba.it Racing, Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona. Clamorosa tripletta per lui dopo gara 1 di ieri e Super Pole Race di questa mattina, per assicurarsi matematicamente il titolo iridato. Dall'estero. Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni. Una coppia di panda giganti, Ping Ping e Fu Shuang i loro nomi, è partita la notte scorsa dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, a bordo di un volo charter diretto allo Zoo Atlanta, negli Stati Uniti. I due panda resteranno nello zoo per 10 anni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio Bell.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lo statunitense McNulty vince la prova in linea ed è campione del mondo. Brandon McNulty vince la prova in linea maschile elite del campionato del mondo di ciclismo su strada. A Montreal, in Canada, il 28enne statunitense dell'UAE Team Emirates XRG ha trionfato in solitaria dopo 6h17.04 di corsa, quanto mai accesa. Tra le notizie del giorno. Mancini dribbla critiche e pressioni, tocca a noi cambiare le cose, Turchia forte. Testa al campo, senza pensare troppo alle critiche arrivate dopo il KO contro il Belgio. L'Italia di Roberto Mancini riparte dalla Turchia, secondo impegno della Nations League, in programma domani a Bursa contro la selezione di Montella. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV, è impossibile considerare normale togliere la vita. Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità. Al contrario, è proprio in nome di questa dignità inalienabile della persona umana che la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Tra le notizie del giorno. Luna Rossa Senior vince le regate preliminari di Napoli. Luna Rossa Senior, 1, ha vinto la final race delle regate preliminari di Napoli della America S-Chap. L acquistare 40 italiano, con al timone Peter Burling e Marco Gradoni, ha dunque conquistato l'atto andato in scena nel Golfo che ospiterà l'anno prossimo la vera e propria Coppa America, dopo aver vinto le prime prove, ovvero le preliminari di Cagliari. Cambiamo argomento. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Lo annuncia il club gialloblu, che in una nota spiega: a seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Tra le notizie del giorno. Nicolò Bulega, campione del mondo di Superbike, sono incredibilmente felice. Nicolò Bulega è campione del mondo 2026 di Superbike. A Cremona, nella gara 2 del GP d'Italia, decimo e terzultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota emiliano della Ruba.it Racing, Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona. Clamorosa tripletta per lui dopo gara 1 di ieri e Super Pole Race di mattinata, per assicurarsi matematicamente il titolo iridato. Dall'estero. Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni. Una coppia di panda giganti, Ping Ping e Fu Shuang i loro nomi, è partita la notte scorsa dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan, a bordo di un volo charter diretto allo Zoo Atlanta, negli Stati Uniti. I due panda resteranno nello zoo per 10 anni. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lo statunitense MC Nulti vince la prova in linea ed è campione del mondo. Brandon MC Nulti vince la prova in linea maschile elite del campionato del mondo di ciclismo su strada. A Montreal, in Canada, il 28enne statunitense dell'UAE Team Emirates XRG ha trionfato in solitaria dopo 6H17.04 di corsa, quanto mai accesa. Tra le notizie del giorno. Mancini dribbla critiche e pressioni, tocca a noi cambiare le cose, Turchia forte. Testa al campo, senza pensare troppo alle critiche arrivate dopo il KO contro il Belgio. L'Italia di Roberto Mancini riparte dalla Turchia, secondo impegno della Nations League, in programma domani a Bursa contro la selezione di Montella. Cambiamo argomento. Papa Leone XIV: è impossibile considerare normale togliere la vita.